soprattutto non quel giorno sempre d'intorno in giro sta miglior cuccagna per un barbiere vita più nobile non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la rasoio i petti e rilancio dei palmi c'è il mio comando tutto questo rasoio i petti e rilancio dei palmi c'è il mio comando.

igualità, di igualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: volta, uno alla volta, per carità.
1: Ehi, Figaro! Sono qua! Ehi, Figaro!
0: Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotondissimo, so come il fulmine sulle fotom della città, della città, della città.
1: Abro la Figaro, bravo, bravissimo, abro la Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, abro la Figaro, bravo, bravissimo, abro la Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.